Quella Hagiomäki, qual farfalla, aria da opera Zenobia in Palmira di Leonardo Leo. Mezzo soprano Cecilia Bartoli, orchestra di camera, il giardino armonico. Sacci Tresi. Suici Drottningholm, musica per un casamento che ho Duchi Adolfus Frederick, G. Hodroman.